0: Santos, Caliente. DJ Shorty e El Micha, Shake Señora.
1: Vibra FM, sempre con te, in FM, in streaming, con la nostra app.

0: Ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. Per Alexa basta dire: Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: Vibra FM, Radio Loca.
2: Vibra FM,
1: todo el día la mejor música latina. Como esta.
3: Clean Bandit, Mabel, 24K Gold, TikTok.
4: TikTok, 24/7, got you on my mind. Think about you all the time. My body wants you night and day. But my head is screaming, go away. TikTok, TikTok, TikTok.
3: Maluma, Malamia.

www.radioxa.it. Ascolta e riascolta Doxa e Adoxa. Io vai su vibrafm.it. Trovi la sezione riascolta che ti permette di risentire i programmi di Vibra FM che ti piacciono. La più grande

0: Aya Nakamura e Maluma, Già Già.
1: Oh Già Già, oh Già Già, y'a pas moyen Già Già, je suis pas ta gata Già Già, genre en katana baby tu get ça.
2: Vibra FM, sempre con te, in FM, in streaming, con la nostra app.
0: Vibra FM. Sono le 4 e un minuto. E a Cancun sono le 21 e un minuto.

www.radiolux.it. Ascolta e riascolta Lux Air e Adlux Radio Dufemberg. Vai su VibraFM.it. Trovi la sezione Riascolta che ti permette di risentire i programmi di Vibra FM che ti piacciono. La più grande invenzione.

0: ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: Da Smart Moda torna il 3x2 camice uomo. Fino al 12 ottobre acquista 3 camicie e manica lunga da uomo. La meno cara la paghi solo 1 euro. L'occasione giusta per rinnovare il tuo stile. Smart Moda a Galliera Veneta, Torri di Quartesolo, Oderzo, Gorizia e Pordenone. Sconti anche su smartmoda.com.
4: A Jesolo il gusto che piace a tutti è la pizza da Ricchi. Ricchi Pizzeria, qualità al top, pizze classiche irresistibili, pizza in pala super croccante e la sorprendente pizza all'orzo. Goditele nelle nostre sale o a casa con l'asporto. Ricchi Pizzeria, anche a pranzo. Via Giuseppe Verdi 170 Jesolo. RicchiPizzeria.com.
5: Se il tuo bagno fa acqua da tutte le parti, Termoidraulica Brotto a San Martino di Lupari lo rimette a nuovo in tempi record. Chiama Termoidraulica Brotto allo 049 59 52 308 per un preventivo gratuito.
6: Gasparotto Mobili a Rosà, arredi di altissima qualità.
7: Per tutto ottobre sconti introvabili su cucine, camere, divani, salotti e arredo bagno.
6: Progettazione su misura e finanziamenti a tasso zero.
7: Chiama allo 0424 85100.
6: Gasparotto Mobili a Rosà, domenica aperto.
8: Escúchalo.

0: Bailalo, in esclusiva su Vibra FM.
1: Da 25 anni con ING. Puoi?
2: Sì, ma cosa?
1: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
2: Ah, e per i risparmi?
1: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
2: Mica male!
1: E allora scegli ING.
2: Vado subito su ing.it.
1: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
5: Certo,
4: con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini. E le pratiche di detrazione? Tutto compreso, chiavi in mano. Mi hai convinto. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
6: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
7: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Vibra FM, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Vibra FM 800 651 651.

0: 19, 20, 20, 20.
1: Fitcom Rubano, il tuo abbonamento da soli 20 euro al mese.
2: 800 metri quadri, sala pesi, sala corsi, personal trainer dedicati e accesso in qualsiasi orario. Fitcom Rubano, allenati di più e spendi di meno. In via Piccagrolli 2, a Rubano.
3: E se la bellezza avesse una nuova casa? Ad Abano Terme sta per arrivare Medical Brera, una nuova clinica di medicina estetica nel cuore della città. Competenza medica, tecnologia, un approccio personale. In arrivo in Piazza della Repubblica 4, Abano Terme. Segui Medical Brera sui social.
4: Gasparotto Mobili a Rosà, arredi di altissima qualità.
5: Per tutto ottobre sconti introvabili su cucine, camere, divani, salotti e arredo bagno.
4: Esempio: letto imbottito matrimoniale con rete e contenitore a 399 euro fino a fine scorte. Progettazione su misura e finanziamenti a tasso zero.
5: Per un appuntamento a te dedicato chiama lo 0424 85 100.
4: Gasparotto Mobili a Rosà. Domenica aperto.

organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: Osmani García e Florida. Si tu bailas.
1: Vibra FM, sempre con te. In FM, in streaming, con la nostra app.

0: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
1: Dove andiamo a farti un bicchierino?
2: All'Osteria Al Bacaro. Trovi una selezione di birre britanniche di alta qualità e in cask, una grande lavagna di vini al calice, sidri italiani e tanti spunciotti e bruschette artigianali con patata nell'impasto.
1: Osteria Al Bacaro sui social. Viale Petitti di Roreto 2 Schio, sulla scalinata per il Parco del Castello.
3: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
4: C'è chi sente una voce alla radio.
3: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Vibra FM. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.

0: fatta aiutare da tutti i più grandi nomi del rap italiano.
1: Benvenuti dentro Swag, solo su Vibra FM.
2: Uno, due, tre, vai!

0: Da Smart Moda torna il 3x2 camice uomo. Fino al 12 ottobre acquista 3 camicie manica lunga da uomo. La meno cara la paghi solo un euro. L'occasione giusta per rinnovare il tuo stile.
1: Potenza Husqvarna, prezzo sorprendente. Da Fratelli Bonato trovi il decispugliatore 129 RJ professionale per giardino e bosco. Fratelli Bonato, Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
2: Se il tuo bagno fa acqua da tutte le parti, Termoidraulica Brotto lo rimette a nuovo in tempi record. Piastrelle, sanitari, doccia, idraulica, preventivo e sopralluogo gratuiti. Chiama ora lo 049 59 52 308. Termoidraulica Brotto, a San Martino di Lupari.
3: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.

0: fammi un corso di Fitbox. Uno di pesi, uno di military training, poi Pilates e yoga. Muoversi!
1: Dalla tua palestra pretendi lo sforzo che ci metti anche tu nel tenerti in forma. Pretendi Golden Club in via Romea 21 Legnaro. Golden Club. Niente scuse, solo risultati.
2: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Vibra FM vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile, risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita, non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
3: Bella serata, ragazzi!
4: Mica è finita! Adesso comincia il meglio da 7 Sips! A Vicenza, 7 Sips è il posto giusto per l'happy hour e dopo cena con gli amici. Grandi classici, cocktail ricercati e creazioni uniche, dalle 17 fino a notte. 7 Sips, Viale della Pace 234, Vicenza.
5: Pippa!

0: Ad ottobre, Sport Equipe 6 GT. Il SUV sportivo da 185 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equipe è un brand di Dier Automobile Group.
1: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
2: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
1: Commercialeidraulica.it.
3: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Vibra FM per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
8: Vibra FM.
9: Stiamo rompendo, muchacho. Y se poi lo pide, ci pape in me. Y se poi lo pide, leggo.

0: Becky G Omega, arranca.
1: Vibra FM, sempre con te, in FM, in streaming, con la nostra app.

0: chieda che radio ascolti.
1: Che radio ascolti?
0: Tu rispondi sempre: Vibra FM.
2: Da Smart Moda torna il 3x2 camice uomo. Fino al 12 ottobre acquista 3 camicie manica lunga da uomo. La meno cara la paghi solo 1 euro. L'occasione giusta per rinnovare il tuo stile. Smart Moda a Galliera Veneta, Torri di Quartesolo, Oderzo, Gorizia e Pordenone. Sconti anche su smartmoda.com.
3: Non complicarti la vita se hai bisogno di un'auto. Autogioia ti offre vendite e noleggio con soluzioni flessibili. Noleggio anche per un giorno, da 20 euro. IVA e casco incluse. Auto nuove e usate verificate con 12 mesi di garanzia. A Sarcedo, via del Rovere 9. Autogioia sui social. Autogioia.com.
4: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
5: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
6: Una buona giornata dalla redazione e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con le news dal nostro territorio. Luciano Donadio, il boss dei casalesi in Veneto, è in fuga. Il 60enne è fra le 24 persone condannate in via definitiva per le infiltrazioni del clan lungo il litorale veneziano. Sfuggito all'ordine di esecuzione, è scomparso dalla sua casa di Eraclea.
7: Gli agenti della questura di Venezia hanno bloccato un finto carabiniere facendosi trovare a casa dell'anziana a Cannareggio, che il malvivente stava andando a derubare di tutti i gioielli e monili in oro. Era stata la donna stessa a chiamare il 113, spiegando di essere stata contattata da un uomo sedicente carabiniere che, per svolgere le indagini relative a una rapina avvenuta con una macchina intestata al marito, doveva accertare la corrispondenza dei gioielli rinvenuti con quelli posseduti materialmente dalla signora. Si è tenuta al Museo di Santa Caterina di Treviso l'assemblea di ANCI Veneto, con un'agenda fitta di temi cruciali per gli enti locali veneti, dall'energia all'edilizia scolastica, dalla sicurezza alle fusioni comunali, passando per l'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione. L'evento ha rappresentato anche un'occasione per lanciare l'assemblea nazionale ANCI in programma a Verona dal 25 al 27 novembre. È tutto per questa edizione, rimanete con noi.

0: Father.
1: Il tuo giardino chiede potenza? Dagliela con Husqvarna. Da Fratelli Bonato trovi il decespugliatore a scoppio Husqvarna 129 RJ, 27 cm cubi, qualità professionale e avviamento facile Smart Start, completo di testina a filo, disco per erba e protezione combinata, solo a €280 IVA compresa. Per il giardinaggio e il bosco scegli la potenza Husqvarna da Fratelli Bonato a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
2: Ho trovato un posto fantastico per il tuo cane Kira.
3: Dove?
2: Fon Casa Falco a Quinto Vicentino. Box singoli da 20 a 35 metri quadri riscaldati, climatizzati con giardino.
3: E per il mio gatto?
2: Pensione sia per cani e per gatti con box dedicati e anche per un solo giorno. Info foncasafalco.it e sui social.
1: E se la bellezza avesse una nuova casa? Ad Abano Terme sta per arrivare Medical Brera, una nuova clinica di medicina estetica nel cuore della città. Competenza medica, tecnologia, un approccio personale. In arrivo in Piazza della Repubblica 4, Abano Terme. Segui Medical Brera sui social.
4: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Vibra FM. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.

0: Prendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: Venezia è meravigliosa. Palazzo Ducale, il Ponte di Rialto, Piazza San Marco, il Ponte dei Sospiri. E Trattoria Povoledo, tipica cucina veneziana, un'esclusiva terrazza sul Canal Grande per cene romantiche, incontri di lavoro e momenti da ricordare. Trattoria Povoledo, a pochi passi dalla stazione di Santa Lucia.
2: È tornato il tempo di far ripartire le tue passioni. È il momento di tornare allo sport, rinnovare il guardaroba. Ritorna l'autunno, ma Claudie non se n'è mai andato. E per casa, giochi, elettronica e tutto il gusto per serate da divano. Tanti negozi per ogni esigenza.
3: A Chioggia, al parco commerciale Claudie, trovi davvero tutto per tutti!
4: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
5: Certo, con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini. E le pratiche di detrazione? Tutto compreso, chiavi in mano. Mi hai convinto? Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.

0: Da 25 anni con ING. Puoi.
1: Sì, ma cosa?
0: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
1: Ah, e per i risparmi?
0: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
1: Mica male!
0: E allora scegli ING.
1: Vado subito su ing.it.
0: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
2: Caffè, borsa, agenda, blazer. Manca qualcosa. Ma sì, manca Orofino.
3: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli Orofino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a Orofino e risparmia sugli acquisti futuri. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: Stosa Cucine e Chateau Dax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Store diretti aziendali Venezia Mestre, Tavagnaco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste. Homedecoitalia.it.
5: Se passi per la Postumia e vedi un camion sbucare dal muro, sei alla trattoria Fede e Michi. Dal lunedì al venerdì, cucina casalinga, con menù fisso a pranzo e cena ogni giorno diverso. Su prenotazione, aperto anche per feste al top. Trattoria Fede e Michi, sulla strada Postumia, tra Postioma e Merlengo di Ponzano Veneto. Ampio parcheggio.

0: la strada che percorri è sicura. A volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Vibra FM.
1: Chiudi gli occhi e immagina la vacanza che vorresti. Da Hotel e Ristorante Da Bepi a Jesolo, il calore della tradizione incontra la freschezza del mare. Qui l'ospitalità profuma di casa, come una volta. Il pesce è sempre fresco e la pizza nasce dal calore di un vero forno a legna. Hotel e Ristorante Da Bepi, in Piazza Mazzini, 0421 97 24 10.
2: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
3: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Vibra FM, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Vibra FM 800 651 651. Vibra.

Flo non si ferma. Swag.

0: Da Smart Moda torna il 3x2 camice uomo. Fino al 12 ottobre acquista 3 camicie manica lunga da uomo. La meno cara la paghi solo 1 euro. L'occasione giusta per rinnovare il tuo stile.
1: Acquistare la tua nuova cucina non è mai stato così facile. La vedi, ti piace e la compri con un super sconto. Semplice.
2: Da Arredamenti Meneghello ce lo svuota tutto, con le cucine esposte scontate fino al 62%.
1: Scopri i dettagli della promo e prenota il tuo appuntamento su arredamentimeneghello.it. Siamo aperti fino alle 22.
2: Arredamenti Meneghello a Limena, da sempre l'eccellenza in cucina.
3: La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno. Quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.

0: bagno? È il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
1: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
0: Commercialeidraulica.it.
2: 18, 19, 20, 20, 20.
3: Fitcom Rubano, il tuo abbonamento da soli 20 euro al mese.
4: 800 metri quadri, sala pesi, sala corsi, personal trainer dedicati e accesso in qualsiasi orario. Fitcom Rubano, allenati di più e spendi di meno. In via Piccagrolli 2, a Rubano.
5: Dove andiamo a farti un bicchierino?
6: All'Osteria Al Bacaro. Trovi una selezione di birre britanniche di alta qualità e in cask. Una grande lavagna di vini al calice, sidri italiani e tanti spunciotti e bruschette artigianali con patata nell'impasto.
7: Osteria Al Bacaro sui social, Viale Petitti di Roreto 2 Schio, sulla scalinata per il Parco del Castello.

0: questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL e full hybrid.
1: Incredibile, ma Evo!
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: E se la bellezza avesse una nuova casa? Ad Abano Terme sta per arrivare Medical Brera, una nuova clinica di medicina estetica nel cuore della città. Competenza medica, tecnologia, un approccio personale. In arrivo in Piazza della Repubblica 4, Abano Terme. Segui Medical Brera sui social.

0: ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio.
2: Bella serata, ragazzi.
3: Mica è finita. Adesso comincia il meglio da 7 Sips. A Vicenza, 7 Sips è il posto giusto per l'happy hour e dopo cena con gli amici. Grandi classici, cocktail ricercati e creazioni uniche dalle 17 fino a notte. 7 Sips, Viale della Pace 234, Vicenza.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: Questo è il costo dell'iscrizione in palestra e questi i costi del personal trainer, dei corsi extra.
6: Scappa dalle altre palestre ed entra da Golden Club. Un solo abbonamento per sala pesi, corsi inclusi, personal trainer e nutrizionista. In via Romeo.

0: Báilalo. En exclusiva su Vibra FM.
1: Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, EP, Total. Da più di 50 anni Ivano Gamba Lubrificanti è rivenditore dei migliori marchi di oli e prodotti per auto, moto, veicoli pesanti, movimento terra, agricoltura, industria. Ci trovi anche prodotti per lavaggi, avi blu di varie marche e tanti utili consigli. Ivano Gamba Lubrificanti a Castello di Godego, via Asiago 32 e su igmotoroil.it. Motori sempre in gamba.
2: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: Prix trovi in offerta 3x2 passata de ricca a 80 centesimi e tonno nostromo grammi 100 a 99 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.

Da Smart Moda torna il 3x2 camice uomo. Fino al 12 ottobre acquista 3 camicie e manica lunga da uomo. La meno cara la paghi solo un euro. L'occasione giusta per rinnovare il tuo stile. Smart Moda a Galliera Veneta, Torri di Quartesolo, Oderzo, Gorizia e Pordenone. Sconti anche su smartmoda.com.

0: alla Prix trovi in offerta 3x2 passata di Rica a 80 centesimi e tonno nostromo grammi 100 a 99 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: E se la bellezza avesse una nuova casa? Ad Abano Terme sta per arrivare Medical Brera, una nuova clinica di medicina estetica nel cuore della città. Competenza medica, tecnologia, un approccio personale. In arrivo in Piazza della Repubblica 4, Abano Terme. Segui Medical Brera sui social.

0: Posto fantastico per il tuo cane Kira.
1: Dove?
0: Fon Casa Falco a Quinto Vicentino. Box singoli da 20 a 35 metri quadri riscaldati, climatizzati con giardino.
1: E per il mio gatto?
0: Pensione sia per cani e per gatti con box dedicati e anche per un solo giorno. Info foncasafalco.it e sui social.
2: A Jesolo il gusto che piace a tutti è la pizza da Ricky. Ricky Pizzeria, qualità al top, pizze classiche irresistibili, pizza in pala super croccante e la sorprendente pizza all'orzo. Goditele nelle nostre sale o a casa con l'asporto. Ricky Pizzeria, anche a pranzo, via Giuseppe Verdi 170 Jesolo, rickypizzeria.com.
3: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
4: C'è chi sente una voce alla radio.
3: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Vibra FM. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Vibra FM per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: Da 25 anni con ING. Puoi.
1: Sì, ma cosa?
0: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
1: Ah, e per i risparmi?
0: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
1: Mica male!
0: E allora scegli ING.
1: Vado subito su ing.it.
0: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
2: È il tempo di far ripartire le tue passioni. È il momento di tornare allo sport, rinnovare il guardaroba. Ritorna l'autunno, ma Claudie non se n'è mai andato. E per casa, giochi, elettronica e tutto il gusto per serate da divano. Tanti negozi per ogni esigenza.
3: A Chioggia, al parco commerciale Claudie, trovi davvero tutto per tutti.
4: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
5: Certo, con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini.
4: E le pratiche di trazione?
5: Tutto compreso, chiavi in mano.
4: Mi hai convinto. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
6: Venezia è meravigliosa. Palazzo Ducale, il Ponte di Rialto, Piazza San Marco, il Ponte dei Sospiri e Trattoria Povoledo, tipica cucina veneziana, un'esclusiva terrazza sul Canal Grande per cene romantiche, incontri di lavoro e momenti da ricordare. Trattoria Povoledo, il gusto di Venezia con Venezia negli occhi.

0: Vibra FM.
1: Baby, tu sei bella quando ridi. Habibi, Habibi.

0: Da Smart Moda torna il 3x2 camice uomo. Fino al 12 ottobre acquista 3 camicie e manica lunga da uomo. La meno cara la paghi solo un euro. L'occasione giusta per rinnovare il tuo stile.
1: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo. Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
2: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto. Viva!

0: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni. Benzina, GPL, Full Hybrid, Plug-in Hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.
1: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Vibra FM.
2: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
1: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: Non complicarti la vita se hai bisogno di un'auto. Autogioia ti offre vendite e noleggio con soluzioni flessibili. Noleggio anche per un giorno, da 20 euro. IVA e casco incluse. Auto nuove e usate verificate con 12 mesi di garanzia. A Sarcedo, via del Rovere 9. Autogioia sui social. Autogioia.com.

0: Più spazio, più energia, più allenamento. Scopri la nuova palestra Golden Club. 1000 metri quadrati dedicati al fitness, un'ampia sala pesi, oltre 50 ore di corsi settimanali e personal trainer sempre a disposizione. Aperta tutti i giorni dalle 6 alle 22. Via Romea 21, Legnaro. Golden Club. Niente scuse, solo risultati.
1: E se la bellezza avesse una nuova casa? Ad Abano Terme sta per arrivare Medical Brera, una nuova clinica di medicina estetica nel cuore della città. Competenza medica, tecnologia, un approccio personale. In arrivo in Piazza della Repubblica 4, Abano Terme. Segui Medical Brera sui social.
2: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Vibra FM. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.

0: Gente de zona, La Gozadera.
1: Vibra FM, sempre con te. In FM, in streaming, con la nostra app.

0: ti chieda che radio ascolti, che radio ascolti, tu rispondi sempre Vibra FM.
1: 18, 19, 20, 20, 20.
2: Fitcom Rubano, il tuo abbonamento da soli 20 euro al mese.
3: 800 metri quadri, sala pesi, sala corsi, personal trainer dedicati e accesso in qualsiasi orario. Fitcom Rubano, allenati di più e spendi di meno. In via Piccagrolli 2, a Rubano.
4: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
5: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi Sic con Gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon Sic con Gusto Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto è la prova.
8: Sigla la traccia.
9: Hip hop, rap, trap, latin, dembow. Quattro brani di un cantante solo su Vibra FM.
10: Wait a minute. Who is that sexy?
9: I brani di oggi sono di Justin Quiles.

0: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: Caffè, borsa, agenda, blazer. Manca qualcosa. Ma sì, manca Orofino.
2: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli Orofino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a Orofino e risparmia sugli acquisti futuri. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: Bella serata, ragazzi!
4: Mica è finita! Adesso comincia il meglio da 7 Sips. A Vicenza, 7 Sips è il posto giusto per l'happy hour e dopo cena con gli amici. Grandi classici, cocktail ricercati e creazioni uniche dalle 17 fino a notte. 7 Sips, Viale della Pace 234, Vicenza.
5: Dove andiamo a farci un bicchierino?
6: All'Osteria Al Bacaro. Trovi una selezione di birre britanniche di alta qualità e in cask. Una grande lavagna di vini al calice, sidri italiani e tanti spunciotti e bruschette artigianali con patata nell'impasto.
5: Osteria Al Bacaro sui social. Viale Petitti di Roreto 2 Schio. Sulla scalinata per il Parco del Castello.

0: Fratelli Bonato trovi il decispugliatore 129 RJ professionale per giardino e bosco. Fratelli Bonato, Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
1: Da Smart Moda torna il 3x2 camice uomo. Fino al 12 ottobre acquista 3 camicie manica lunga da uomo. La meno cara la paghi solo un euro. L'occasione giusta per rinnovare il tuo stile. Smart Moda a Galliera Veneta, Torri di Quartesolo, Oderzo, Gorizia e Pordenone. Sconti anche su smartmoda.com.
2: Chiudi gli occhi e immagina la vacanza che vorresti. Da hotel e ristorante Da Bepi a Jesolo, il calore della tradizione incontra la freschezza del mare. Qui l'ospitalità profuma di casa, come una volta. Il pesce è sempre fresco e la pizza nasce dal calore di un vero forno a legna. Hotel e ristorante Da Bepi, in Piazza Mazzini, 0421 97 24 10.
3: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: sogno? È il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. E la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
1: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
0: Commercialeidraulica.it.
2: Venezia è meravigliosa. Palazzo Ducale, il Ponte di Rialto, Piazza San Marco, il Ponte dei Sospiri e Trattoria Povoledo, tipica cucina veneziana, un'esclusiva terrazza sul Canal Grande per cene romantiche, incontri di lavoro e momenti da ricordare. Trattoria Povoledo, a pochi passi dalla stazione di Santa Lucia.
3: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
4: C'è chi sente una voce alla radio.
3: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Vibra FM. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
5: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
6: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Vibra FM, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Vibra FM 800 651 651.
7: Vibra.

0: Ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. Per Alexa basta dire: Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: Vibra FM, Radio Loca.

0: Prendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: E se la bellezza avesse una nuova casa? Ad Abano Terme sta per arrivare Medical Brera, una nuova clinica di medicina estetica nel cuore della città. Competenza medica, tecnologia, un approccio personale. In arrivo

0: arrivo in Piazza della Repubblica 4, Abano Terme. Segui Medical Brera sui social. Dal cuore delle terre di Treviso e Belluno, il Consorzio Agrario è da sempre al fianco degli agricoltori. Forniamo i migliori prodotti per l'agricoltura, consulenze tecniche specializzate e soluzioni innovative per migliorare la produttività dei campi. Siamo il tuo partner di fiducia, dalla semina alla raccolta, con te per far crescere la tua passione per la terra, la forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno, quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.
1: Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, IP, Total. I migliori oli e prodotti per auto, moto, veicoli pesanti, movimento terra, agricoltura e industria. Prodotti per lavaggi e adiblu di varie marche li trovi tutti da Ivano Gamba Lubrificanti. Da più di 50 anni a Castello di Godego, via Asiago 32 e su igmotoroil.it. Motori sempre in gamba.
2: Casa nueva,
3: esto se hizo pa' perrear.
4: Tú querías reggaetón. ¡Ale!

0: 25 anni con ING. Puoi?
1: Sì, ma cosa?
0: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
1: Ah, e per i risparmi?
0: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
1: Mica male!
0: E allora scegli ING. Vado subito su ing.it. Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
2: Ho trovato un posto fantastico per il tuo cane Kira.
3: Dove?
2: Fon Casa Falco a Quinto Vicentino. Box singoli da 20 a 35 metri quadri, riscaldati, climatizzati, con giardino.
3: E per il mio gatto?
2: Pensione sia per cani e per gatti, con box dedicati e anche per un solo giorno. Info foncasafalco.it e sui social.
4: Non complicarti la vita se hai bisogno di un'auto. Autogioia ti offre vendite e noleggio con soluzioni flessibili. Noleggio anche per un giorno, da 20 euro. IVA e casco incluse. Auto nuove e usate verificate con 12 mesi di garanzia. A Sarcedo, via del Rovere 9. Autogioia sui social. Autogioia.com.
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
7: Da Smart Moda torna il 3x2 camice uomo. Fino al 12 ottobre acquista 3 camicie manica lunga da uomo. La meno cara la paghi solo un euro. L'occasione giusta per rinnovare il tuo stile.
8: È tornato il tempo di far ripartire le tue passioni. È il momento di tornare allo sport, rinnovare il guardaroba. Ritorna l'autunno, ma Claudine non se n'è mai andato. E per casa, giochi, elettronica e tutto il gusto per serate da divano. Tanti negozi per ogni esigenza.
9: A Chioggia, al parco commerciale Claudine, trovi davvero tutto per tutti!
10: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
11: Certo, con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini.
10: E le pratiche di detrazione?
11: Tutto compreso, chiavi in mano.
10: Mi hai convinto. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.

0: Se passi per la Postumia e vedi un camion sbucare dal muro, sei alla trattoria Fede e Michi. Dal lunedì al venerdì, cucina casalinga, con menù fisso a pranzo e cena ogni giorno diverso. Su prenotazione, aperto anche per feste al top. Trattoria Fede e Michi, sulla strada Postumia, tra Postioma e Merlengo di Ponzano Veneto. Ampio parcheggio.
1: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
2: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su Coworking Padova.net o allo 0423 73 66 12.
3: Acquistare la tua nuova cucina non è mai stato così facile. La vedi, ti piace e la compri con un super sconto. Semplice.
4: Da Arredamenti Meneghello ce lo svuota tutto, con le cucine esposte scontate fino al 62%.
3: Scopri i dettagli della promo e prenota il tuo appuntamento su arredamentimeneghello.it. Siamo aperti fino alle 22.
4: Arredamenti Meneghello a Limena, da sempre l'eccellenza in cucina.
5: Vibra FM, todo el día la mejor música latina. Como esta.
6: Nicky Jam, El Amante.
7: Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Dile a novia, siento tuyo. Que con él te sientes fría.
6: Karol G, Shakira, TQG.
8: Pues que muy tragadito. Que estoy buscándome el lado. Si sabes que yo errores no repito.
6: Anuel AA, Que vedo Maluma. Oa.
9: También quiero saber si eres de lejos, si te vuelvo a ver. Algo con ese flow por aquí no se ve. Baby, yo le llevo a donde quiera que esté.
6: Vacilos, adicto a ti.
5: Vibra FM, sempre con te. In FM, in streaming, con la nostra app.

0: ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio.
2: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo

0: Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Vibra FM.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Vibra FM per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
3: Escúchalo.

0: Bailalo. In esclusiva su Vibra FM.
1: 18, 19, 20, 20, 20.
2: Fitcom Rubano, il tuo abbonamento da soli 20 euro al mese.
3: 800 metri quadri, sala pesi, sala corsi, personal trainer dedicati e accesso in qualsiasi orario. Fitcom Rubano, allenati di più e spendi di meno. In via Piccagrolli 2, a Rubano.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
5: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop. E chi vuole decidere quando arriva? Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Vibra FM. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.

0: Da Smart Moda torna il 3x2 camice uomo. Fino al 12 ottobre acquista 3 camicie manica lunga da uomo. La meno cara la paghi solo 1 euro. L'occasione giusta per rinnovare il tuo stile. Smart Moda a Galliera Veneta, Torri di Quartesolo, Oderzo, Gorizia e Pordenone. Sconti anche su smartmoda.com.
1: A Jesolo il gusto che piace a tutti è la pizza da Ricky. Ricky Pizzeria, qualità al top, pizze classiche irresistibili, pizza in pala super croccante e la sorprendente pizza all'orzo. Goditele nelle nostre sale o a casa con l'asporto. Ricky Pizzeria, anche a pranzo. Via Giuseppe Verdi 170 Jesolo, rickypizzeria.com.
2: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vali un noleggio usato che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
3: Scoprili da Motor Class a Mestre, Porto Gruaro, Musile di Piave e su motorclass.it.
4: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso, preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.

0: un corso di Fitbox, uno di pesi, uno di military training, poi Pilates e yoga. Muoversi! Dalla tua palestra pretendi lo sforzo che ci metti anche tu nel tenerti in forma. Pretendi Golden Club in via Romea 21 Legnaro. Golden Club. Niente scuse, solo risultati.
1: Bella serata, ragazzi!
2: Mica è finita! Adesso comincia il meglio da 7 Sips. A Vicenza, 7 Sips è il posto giusto per le happy hour e dopo cena con gli amici. Grandi classici, cocktail ricercati e creazioni uniche. Dalle 17 fino a notte. 7 Sips, Viale della Pace 234, Vicenza.
3: Dove andiamo a farci un bicchierino?
4: All'Osteria Al Bacaro. Trovi una selezione di birre britanniche di alta qualità e in cask. Una grande lavagna di vini al calice, sidri italiani e tanti spunciotti e bruschette artigianali con patata nell'impasto.
3: Osteria Al Bacaro sui social. Viale Petitti di Roreto 2 Schio. Sulla scalinata per il Parco del Castello.

0: bagno? È il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
1: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
0: Commercialeidraulica.it.
2: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
3: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Vibra FM, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Vibra FM 800 651 651.

0: permette di usare da tutti i più grandi nomi del rap italiano.
1: Benvenuti dentro Swag, solo su Vibra FM.

0: primo drop, sempre qui su Egg, su Vibra FM.
1: Bubbly bubbly. Bubbly bubbly.
2: Set it!

0: caffè, borsa, agenda, blazer, manca qualcosa. Ma sì, manca Orofino.
1: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli Orofino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a Orofino e risparmia sugli acquisti futuri. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Vibra FM.

0: Ad ottobre ICH XK3. Il fuoristrada premium con trazione 4WD è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICH X è un brand di DR Automobile Group.
1: Ho trovato un posto fantastico per il tuo cane Kira.
2: Dove?
1: Fon Casa Falco a Quinto Vicentino. Box singoli da 20 a 35 metri quadri riscaldati, climatizzati con giardino.
2: E per il mio gatto?
1: Pensione sia per cani e per gatti con box dedicati e anche per un solo giorno. Info foncasafalco.it e sui social.
3: Venezia è meravigliosa. Palazzo Ducale, il Ponte di Rialto, Piazza San Marco, il Ponte dei Sospiri e Trattoria Povoledo, tipica cucina veneziana, un'esclusiva terrazza sul Canal Grande per cene romantiche, incontri di lavoro e momenti da ricordare. Trattoria Povoledo, il gusto di Venezia, con Venezia negli occhi.
4: E se la bellezza avesse una nuova casa? Ad Abano Terme sta per arrivare Medical Brera, una nuova clinica di medicina estetica nel cuore della città. Competenza medica, tecnologia, un approccio personale. In arrivo in Piazza della Repubblica 4, Abano Terme. Segui Medical Brera sui social.
5: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
6: C'è chi sente una voce alla radio.
5: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Vibra FM. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione,

0: 25 anni con ING. Puoi?
1: Sì, ma cosa?
0: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
1: Ah, e per i risparmi?
0: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
1: Mica male!
0: E allora scegli ING.
1: Vado subito su ing.it.
0: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
2: Da Smart Moda torna il 3x2 camice uomo. Fino al 12 ottobre acquista 3 camicie manica lunga da uomo. La meno cara la paghi solo un euro. L'occasione giusta per rinnovare il tuo stile.
3: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
2: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
3: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
2: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
7: Perché Nova del gusto è la prova.
8: Hai un progetto in mente? Polis Ceramiche lo trasforma in realtà. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno e prodotti per la posa, con prezzi bassi tutto l'anno. Gres porcellanato made in Italy da 9,90 euro al metro quadro. Ti aspettiamo nei nostri 45 negozi in tutta Italia. Polis Ceramiche, dal progetto alla realtà. Vai su polis.it.

0: Fuego, una vaina loca.
1: Una vaina loca que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida.
0: Bad Bunny, un preview.
2: Baby, yo no tengo miedo de probarte y de enamorarme de nuevo.
0: Steve Aoki, Farruko, Aire.
3: Sempre con te, in FM, in streaming, con la nostra app.
0: Sono le 17 e un minuto. E ad Acapulco sono le 9 e un minuto.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Vibra FM.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com.

0: Solo alla Prix trovi in offerta 3x2 latte Reggiano a 66 centesimi e prosciutto crudo rovagnati a 1,99 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Non complicarti la vita se hai bisogno di un'auto. Autogioia ti offre vendite e noleggio con soluzioni flessibili. Noleggio anche per un giorno, da 20 euro. IVA e casco incluse. Auto nuove e usate verificate con 12 mesi di garanzia. A Sarcedo, via del Rovere 9. Autogioia sui social, autogioia.com.
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: Bentrovati, Mauro Baldan in redazione. Oggi si celebra la Giornata Internazionale della Posta, istituita nel 1969 per rendere omaggio a questo tipo di servizio ritenuto essenziale nell'anniversario della fondazione dell'Unione Postale Universale nel 1874 nella capitale svizzera. Oltre 1,5 miliardi di persone in tutto il mondo accedono ai servizi finanziari di base attraverso le reti postali. Posta Italiana è presente in tutto il territorio nazionale, in maniera particolare nel Veneto, in Lombardia e in Piemonte. Un progetto di educazione finanziaria per accompagnare le giovani generazioni verso scelte più consapevoli per il proprio futuro è Sii Previdente, proteggi i tuoi sogni. Dopo aver coinvolto circa 2.500 studenti nelle precedenti due edizioni, il progetto si presenta quest'anno con un percorso rinnovato e un nuovo modulo dedicato al welfare nelle scuole del Veneto in collaborazione con Istat. Volontari e attivisti di Plastic Free si sono dati appuntamento per domenica a Venezia per una grande raccolta di mozziconi di sigarette tra Calli, Ponti e Campielli. L'iniziativa simbolica partirà dalla stazione ferroviaria e giungerà fino a Piazza San Marco. L'obiettivo è rimuovere questi rifiuti, ma più ancora sensibilizzare cittadini, turisti e lavoratori. Tutti

0: Il tuo giardino chiede potenza? Dagliela con Husqvarna. Da Fratelli Bonato trovi il decespugliatore a scoppio Husqvarna 129 RJ, 27 cm cubi, qualità professionale e avviamento facile Smart Start, completo di testina a filo, disco per erba e protezione combinata, solo a 280 euro IVA compresa. Per il giardinaggio e il bosco scegli la potenza Husqvarna da Fratelli Bonato a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
1: Chiudi gli occhi e immagina la vacanza che vorresti. Da Hotel e Ristorante da Bepi a Jesolo, il calore della tradizione incontra la freschezza del mare. Qui l'ospitalità profuma di casa, come una volta. Il pesce è sempre fresco e la pizza nasce dal calore di un vero forno a legna. Hotel e Ristorante da Bepi, in Piazza Mazzini, 0421 97 24 10.
2: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo. Il buono del latte fresco dal sapore autentico.

0: scoprire le tue passioni. È il momento di tornare allo sport, rinnovare il guardaroba. Ritorna l'autunno, ma Claudine non se n'è mai andato. E per casa, giochi, elettronica e tutto il gusto per serate da divano. Tanti negozi per ogni esigenza.
1: A Chioggia, al parco commerciale Claudine, trovi davvero tutto per tutti!
2: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
3: Certo,
2: con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini. E le pratiche di detrazione? Tutto compreso, chiavi in mano. Mi hai convinto? Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Vibra FM per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: Da Smart Moda torna il 3x2 camice uomo. Fino al 12 ottobre acquista 3 camicie manica lunga da uomo. La meno cara la paghi solo un euro. L'occasione giusta per rinnovare il tuo stile. Smart Moda a Galliera Veneta, Torri di Quartesolo, Oderzo, Gorizia e Pordenone. Sconti anche su smartmoda.com.
1: Lo Stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte 100% italiano, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Uno stracchino di una bontà così semplice che porta in tavola tutto il gusto e la qualità di Latteria Soligo. Viva!

0: Alexa, basta dire Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: Vibra FM, Radio Loca.

0: c'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Vibra FM. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
1: Questo è il costo dell'iscrizione in palestra e questi i costi del personal trainer, dei corsi extra.
2: Scappa dalle altre palestre ed entra da Golden Club. Un solo abbonamento per sala pesi, corsi inclusi, personal trainer e nutrizionista. In via Romea.
3: Bella serata, ragazzi!
2: Mica è finita! Adesso comincia il meglio da Seven Sips. A Vicenza, Seven Sips è il posto giusto per l'happy hour e dopo cena con gli amici. Grandi classici, cocktail ricercati e creazioni uniche. Dalle 17 fino a notte. Seven Sips, Viale della Pace 234, Vicenza.
4: Dove andiamo a farci un bicchierino?
5: All'Osteria Al Bacaro. Trovi una selezione di birre britanniche di alta qualità e in cask. Una grande lavagna di vini al calice, sidri italiani e tanti spunciotti e bruschette artigianali con patata nell'impasto.
4: Osteria Al Bacaro sui social. Viale Petitti di Roreto 2 Schio. Sulla scalinata per il Parco del Castello.
6: Vibra FM Notizie.
7: C'è un aggiornamento dell'informazione. In redazione Mauro Baldan. Navanethan Pillay, 85 anni, attivista e giurista sudafricana, ha vinto il premio Nobel per la pace 2026 per l'eccezionale coraggio e l'integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra. È stato spiegato durante la proclamazione a Oslo in Norvegia. Se applaudite un po' più forte, forse dividerò il premio con Trump, ha scherzato la vincitrice. Ieri c'è stato l'incontro tra governo e rappresentanti dell'industria di raffinazione degli idrocarburi per chiedere di produrre di più in modo da far abbassare i prezzi. Tra le ipotesi dell'esecutivo anche il ricorso alle accise mobili. Intanto Eni taglia ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori con una riduzione di 2 centesimi. Il listino scende da 2,21 a 2,19 euro al litro. Lutto nel mondo della radiofonia. A 76 anni si è spento Federico l'Olandese Volante. La scomparsa arriva dopo il ricovero in terapia intensiva a Monopoli, in Puglia. Nato il 19 aprile 1950 nei Paesi Bassi, si era iscritto ad architettura all'Università di Amsterdam nel 1969, senza però arrivare alla laurea. L'obiettivo era un altro. Il suo percorso al microfono cominciò su Radio Veronica, emittente pirata che trasmetteva da una nave al largo delle coste olandesi per aggirare il monopolio statale esistente.

0: sábado.
1: Que la rumba está buena.
2: Contrabando musical.
1: Buena vibra.
3: E abbiamo aperto con la numero 25 Bad Bunny Alhambra Púa qualche settimana all'interno della nostra classifica. La seguiva la numero 24 Danny Ocean con Partidazzo, la numero 23 Anuel AA con La Más Bonita Son Putas, la numero 22 nuova entrata Tego Calderón con Gustito. E andiamo con il primo Cinco Loco di questa settimana, abbiamo Ricky Martin e Sampaio con Piquito Piquito. Piquito.

0: ok, stop, stop, stop.
1: Buena vibra. Buena vibra. Para mover la colita.
2: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
3: A Jesolo il gusto che piace a tutti è la pizza da Ricky. Ricky Pizzeria, qualità al top, pizze classiche irresistibili, pizza in pala super croccante e la sorprendente pizza all'orzo. Goditele nelle nostre sale o a casa con l'asporto. Ricky Pizzeria, anche a pranzo, via Giuseppe Verdi 170 Jesolo, rickypizzeria.com.
4: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Il tuo giardino chiede potenza? Dagliela con Husqvarna. Da Fratelli Bonato trovi il decespugliatore a scoppio Husqvarna 129 RJ, 27 cm cubi, qualità professionale e avviamento facile Smart Start. Completo di testina a filo, disco per erba e protezione combinata. Solo a 280 euro IVA compresa. Per il giardinaggio e il bosco, scegli la potenza Husqvarna da Fratelli Bonato a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
6: Il tetto tiene ancora.
7: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.

0: Ok, stop.
1: Buena vibra para mover la colita.
2: 18, 19, 20, 20, 20.
3: Fitcom Rubano, il tuo abbonamento da soli 20 euro al mese.
4: 800 metri quadri, sala pesi, sala corsi, personal trainer dedicati e accesso in qualsiasi orario. Fitcom Rubano, allenati di più e spendi di meno. In via Piccagrolli 2, a Rubano.
5: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
6: E se la bellezza avesse una nuova casa? Ad Abano Terme sta per arrivare Medical Brera, una nuova clinica di medicina estetica nel cuore della città. Competenza medica, tecnologia, un approccio personale. In arrivo in Piazza della Repubblica 4, Abano Terme. Segui Medical Brera sui social.
7: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: sognando alla numero 16 Fresh Bodden con Las 12, ma cominciamo con la numero 18, c'è Quevedo con la sua La Graciosa.
1: Que la rumba está buena.
2: Contrabando musical.
1: Buena vibra. 18.
3: Hey,

0: está buena.
1: Contrabando musical.
0: Buena vibra.
2: E abbiamo ascoltato in ordine in questo trittico alla numero 18 Che vedo con La Graziosa, alla numero 17 Randy Nota Loca con Sognando e alla numero 16 Fresh Bodden con Las 12. E andiamo con il terzo Cinco Loco, abbiamo Maluma e Shakira in accoppiata con Agua.

0: ok, stop, stop, stop.
1: Buena vibra. Buena vibra. Para mover la colita.
2: Da Smart Moda torna il 3x2 camice uomo. Fino al 12 ottobre acquista 3 camicie manica lunga da uomo. La meno cara la paghi solo un euro. L'occasione giusta per rinnovare il tuo stile.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Vibra FM.
5: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
6: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Vibra FM, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Vibra FM 800 651 651.
1: Buona vibra. Este es el momento para una buena vibra.
7: Una buena vibra.
1: Buena vibra. Para mover la colita.
8: Ritorniamo insieme, energie raccolte, pronti a ballarne 5 tutte di un fiato, il momento challenge della nostra classifica. Fra poco la numero 14, Baby Rasta e Gringo con Radio, la numero 13, Gente de Zona.

trovato adesso veramente sì, serve la birretta ristoratrice. Alla numero 15 Clarent con Dime Baby, alla numero 14 Baby Rasta e Gringo con Radio, alla 13 Gente de Zona con Isla Viva, alla 12 Wisin con Muevelo Pa' Mi, alla 11 Farro

0: ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio.
2: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
3: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
2: Commercialeidraulica.it.
4: Sei ancora convinto che l'amore bussi alla tua porta? Svegliati! Club di Più fa incontrare persone vere. Ascolta bene. Festeggiamo il 30° anniversario con una festa aperta a tutti. Sì, anche a te che aspetti il colpo di fulmine sul divano. Club di Più, 30 anni di emozioni e 30 anni di occasioni. E tu? Vuoi perdere anche questa? Chiama 347 80 28 197 clubdipiu.com.

0: llámate.
1: Que la rumba está buena.
2: Contrabando musical.
1: Buena vibra.
3: I primi due dischi di questa zona tropicale, alla numero 10 Eladio Carrion con Polaroid, alla numero 9 Zion con Caducaste. Quinta e ultima proposta del Cinco Loco, abbiamo Luis Fonsi con la sua ultima Me Despido.

0: ok, stop, stop, stop.
1: Buena vibra. Buena vibra. Para mover la colita.
2: Da 25 anni con ING. Puoi.
3: Sì, ma cosa?
2: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
3: Ah, e per i risparmi?
2: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
3: Mica male!
2: E allora scegli ING. Vado subito su ing.it. Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
4: Ho trovato un posto fantastico per il tuo cane Kira.
5: Dove?
4: Fon Casa Falco a Quinto Vicentino. Box singoli da 20 a 35 metri quadri riscaldati, climatizzati con giardino.
5: E per il mio gatto?
4: Pensione sia per cani e per gatti con box dedicati e anche per un solo giorno. Info foncasafalco.it e sui social.
6: Solo fino al 31 ottobre nei Lube Store di Pianeta Casa, cucina Lube a 190 euro al mese con top in ceramica omaggio. Scopri di più su cucinelube-pianetacasa.it.
7: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.

0: te. L'ascolti, la balli.
1: Siete pronti a ballare?
0: Buona Vibra, la classifica di Vibra FM.
2: Siete

0: calor en la radio.
1: Tú quieres conocerme y yo conocerte.
0: Buena vibra, me gusta.
2: Questa era un'avventura di Ozuna alla numero 7, preceduta da Mike Towers con Una na más alla numero 8. Piccola pausa per noi, torniamo fra pochissimo sempre qui su Vibra FM.
3: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
4: Da Smart Moda torna il 3x2 camice uomo. Fino al 12 ottobre acquista 3 camicie e manica lunga da uomo. La meno cara la paghi solo 1 euro. L'occasione giusta per rinnovare il tuo stile. Smart Moda a Galliera Veneta, Torri di Quartesolo, Oderzo, Gorizia e Pordenone. Sconti anche su smartmoda.com.
5: Venezia è meravigliosa. Palazzo Ducale, il Ponte di Rialto, Piazza San Marco, il Ponte dei Sospiri e Trattoria Povoledo, tipica cucina veneziana, un'esclusiva terrazza sul Canal Grande per cene romantiche, incontri di lavoro e momenti da ricordare. Trattoria Povoledo, a pochi passi dalla stazione di Santa Lucia.
6: È tornato il tempo di far ripartire le tue passioni. È il momento di tornare allo sport, rinnovare il guardaroba. Ritorna l'autunno, ma Claudine non se n'è mai andato. E per casa, giochi, elettronica e tutto il gusto per serate da divano. Tanti negozi per ogni esigenza.
7: A Chioggia, al parco commerciale Claudine, trovi davvero tutto per tutti!
8: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
9: C'è chi sente una voce alla radio.
8: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Vibra FM. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
0: Buena vibra. Este es el momento para una buena vibra. Mover la colita.
2: Ed è ancora classifica ed è ancora zona tropicale per noi. Fra poco alla numero 5 Karol G con AI, alla numero 4 Aria Vega con Cevere. Ma apriamo con la numero 6 dove troviamo Fade con Che Vuelta.

0: buena.
1: Contrabbando musicale.
0: Buena vibra.
2: C'è tanto movimento, già ve lo preannuncio, in questa zona alta della classifica. Abbiamo ascoltato alla numero 6 Fade con Che Vuelta, alla numero 5 Karol G con AI e alla numero 4 Aria Vega con Cevere. Ultima pausa per noi, fra poco il vertice. Cosa sarà successo? Lo scopriamo in brevissimi istanti qui su Vibra FM.
3: E se la bellezza avesse una nuova casa? Ad Abano Terme sta per arrivare Medical Brera, una nuova clinica di medicina estetica nel cuore della città. Competenza medica, tecnologia, un approccio personale. In arrivo in Piazza della Repubblica 4, Abano Terme. Segui Medical Brera sui social.
4: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
7: Buena vibra.
8: Este es el momento para una buena vibra.
7: Buena vibra.
8: Buena vibra. Para mover la colita.
2: E siamo arrivati al momento più importante della classifica, il vertice. Andiamo a scoprire le prime tre posizioni di Buena Vibra questa settimana. Alla numero 3 cosa troviamo? Oh oh, la ex numero 1 Jay Wheeler con De Lejitos. Alla numero 2 invece cosa troviamo? Karol G con Baby Wow.

0: calor en la radio.
1: Tú quieres conocerme y yo conocerte.
0: Buena vibra me gusta.
2: Omar Kurz con Coco, nuova numero uno questa settimana di Buena Vibra, ha scalzato Jay Wheeler con Dele Hitos, che è scivolata addirittura in terza posizione, mentre incalzando si trova Karol G con Baby Wow alla numero due, entrata da pochissime settimane ma già aspirante al trono di Buena Vibra. Cosa succederà la prossima settimana lo vedremo, intanto vi ricordo che Buena Vibra va in onda tutti i venerdì e le domeniche in edizione completa e dal lunedì al giovedì in edizione edit, sempre alle ore 18 con il vostro Alex Martinelli che vi manda un abbraccio fortissimo. A presto!

0: Nati Natasha, Katsu Farina, Las Nenas.
1: ¿Dónde está la nena que quiere sateo, sateo, sateo, sateo?
2: Vibra FM, sempre con te, in FM, in streaming, con la nostra app.
3: Vibra FM.
0: Sono le 20 e un minuto. E a Cancun sono le 13 e un minuto.
4: Non complicarti la vita se hai bisogno di un'auto. Autogioia ti offre vendite e noleggio con soluzioni flessibili. Noleggio anche per un giorno, da 20 euro. IVA e casco incluse. Auto nuove e usate verificate con 12 mesi di garanzia. A Sarcedo, via del

0: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di DR Automobile Group.
1: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Vibra FM.
2: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
3: Certo,
2: con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini. E le pratiche di detrazione? Tutto compreso, chiavi in mano. Mi hai convinto. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
4: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Vibra FM. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.

0: caffè, borsa, agenda, blazer, manca qualcosa. Ma sì, manca oro fino.
1: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli oro fino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà oro fino e risparmia sugli acquisti futuri. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: Bella serata, ragazzi!
3: Mica è finita! Adesso comincia il meglio da 7 Sips. A Vicenza, 7 Sips è il posto giusto per le happy hour e dopo cena con gli amici. Grandi classici, cocktail ricercati e creazioni uniche dalle 17 fino a 9. 7 Sips, Viale della Pace 234, Vicenza.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Scegliete Motor Class a Mestre, Portogruaro, Musile di Piave e su motorclass.it.

0: sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
1: Cosa?
2: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
3: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
2: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
4: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
5: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Vibra FM, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Vibra FM 800 651 651. Vibra FM.

0: ti chieda che radio ascolti, che radio ascolti, tu rispondi sempre Vibra FM.
1: Potenza Husqvarna, prezzo sorprendente. Da Fratelli Bonato trovi il decispugliatore 129 RJ professionale per giardino e bosco. Fratelli Bonato, Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
2: Da Smart Moda torna il 3x2 camice uomo. Fino al 12 ottobre acquista 3 camicie e manica lunga da uomo. La meno cara la paghi solo un euro. L'occasione giusta per rinnovare il tuo stile.
3: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
4: C'è chi sente una voce alla radio.
3: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Vibra FM. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
5: Chiudi gli occhi e immagina la vacanza che vorresti. Da Hotel e Ristorante Da Bepi a Jesolo, il calore della tradizione incontra la freschezza del mare. Qui l'ospitalità profuma di casa, come una volta. Il pesce è sempre fresco e la pizza nasce dal calore di un vero forno a legna. Hotel e Ristorante Da Bepi, in Piazza Mazzini, 0421 97 24 10.
6: E se la bellezza avesse una nuova casa? Ad Abano Terme sta per arrivare Medical Brera, una nuova clinica di medicina estetica nel cuore della città. Competenza medica, tecnologia, un approccio personale. In arrivo in Piazza della Repubblica 4, Abano Terme. Segui Medical Brera sui social.
7: Ora. Vibra FM te hace experimentar todas las vibraciones de la música latina. Energía, calor, pasión, dos horas de gran música latina. Vibras con DJ Gómez, solo en Vibra FM. Ahora, nos gusta.

0: ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. Per Alexa basta dire: Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: Vibra FM, Radio Loca.
2: Il bagno è il luogo della tua prima immersione.
3: È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati.
2: È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento.
3: Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
4: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
3: Commercialeidraulica.it.
5: Non complicarti la vita se hai bisogno di un'auto. Autogioia ti offre vendite e noleggio con soluzioni flessibili. Noleggio anche per un giorno da 20 euro. IVA e casco incluse. Auto nuove e usate verificate con 12 mesi di garanzia. A Sarcedo, via del Rovere 9. Autogioia sui social. Autogioia.com.
6: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
7: Solo fino al 31 ottobre nei Lube Store di Pianeta Casa. Cucina Lube a 190 euro al mese con top in ceramica omaggio. Scopri le condizioni in negozio e su cucinelube-pianetacasa.it. Pianeta Casa, la tua cucina Lube in Veneto.
1: Vibras, Vibras, tutte le vibrazioni del mondo latino. Solo su Vibra FM. El mejor reggaeton solo está en Vibra FM.

0: radio.it. Ascolta e riascolta Loxair e Adox Radio NumFM. Vai su VibraFM.it. Trovi la sezione Riascolta che ti permette di risentire i programmi di VibraFM che ti piacciono.
1: La più grande invenzione del

0: trovi tutto il nostro mondo su vibrafm.it.
1: Alla fine del mondo, Vibra FM, Radio Loca.
2: Grande novità al Prix! È arrivato il volantino su WhatsApp! Per riceverlo vai su prixquality.com o nei punti vendita Prix e inquadra il QR code.
3: Prix, fatti furbo, vieni qui!
4: Ho trovato un posto fantastico per il tuo cane Kira!
3: Dove?
4: Fon Casa Falco a Quinto Vicentino. Box singoli da 20 a 35 metri quadri, riscaldati, climatizzati, con giardino.
3: E per il mio gatto?
4: Pensione sia per cani e per gatti, con box dedicati e anche per un solo giorno. Info foncasafalco.it e sui social.
5: 18, 19, 20, 20, 20.
6: Fitcom Rubano, il tuo abbonamento da soli 20 euro al mese.
7: 800 metri quadri, sala pesi, sala corsi, personal trainer dedicati e accesso in qualsiasi orario. Fitcom Rubano, allenati di più e spendi di meno. In via Piccagrolli 2, a Rubano.
8: Dove andiamo a farti un bicchierino?
9: All'Osteria Al Bacaro. Trovi una selezione di birre britanniche di alta qualità e in cask. Una grande lavagna di vini al calice, sidri italiani e tanti spunciotti e bruschette artigianali con patata nell'impasto.
10: Osteria Al Bacaro sui social, Viale Petitti di Roreto 2 Schio, sulla scalinata per il Parco del Castello.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Vibra FM per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
12: Vibras. Vibras. Tutte le vibrazioni del mondo latino. Solo su Vibra FM. ¿Vibras de bachata?

0: dallo smartphone al PC.
1: Sì, e questo è il punto, è fico.
0: Vibra FM, la radio che manda l'energia, l'allegria, la pazzia della tua radio.
1: Ma che sei scemo?
0: In streaming su vibrafm.it o con l'app per Android e iOS. 24 ore su 24 di vibrazioni positive.
1: Siamo divertenti.
0: Vai su vibrafm.it o scarica l'app.
2: Non tentare di comprenderlo. Sentilo.
0: Vibra FM, Radio Loca.
3: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Solo alla Prix trovi in offerta 3x2 latte Reggiano a 66 centesimi e prosciutto crudo rovagnati a 1,99 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Vibras, vibras, tutte le vibrazioni del mondo latino, solo su Vibra FM. El mejor reggaetón solo está en Vibra FM Radio.

0: Ad ottobre, Sport Equipe 6 GT. Il SUV sportivo da 185 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equipe è un brand di Tier Automobile Group.
1: Il tempo di far ripartire le tue passioni. È il momento di tornare allo sport, rinnovare il guardaroba. Ritorna l'autunno, ma Claudie non se n'è mai andato. E per casa, giochi, elettronica e tutto il gusto per serate da divano. Tanti negozi per ogni esigenza.
2: A Chioggia, al parco commerciale Claudie, trovi davvero tutto per tutti.
3: Venezia è meravigliosa. Palazzo Ducale, il Ponte di Rialto, Piazza San Marco, il Ponte dei Sospiri e Trattoria Povoletti. Tipica cucina veneziana, un'esclusiva terrazza sul Canal Grande per cene romantiche, incontri di lavoro e momenti da ricordare. Trattoria Povoledo, il gusto di Venezia, con Venezia negli occhi.
4: Più spazio, più energia, più allenamento. Scopri la nuova palestra Golden Club. 1000 metri quadrati dedicati al fitness, un'ampia sala pesi, oltre 50 ore di corsi settimanali e personal trainer sempre a disposizione. Aperta tutti i giorni dalle 6 alle 22. Via Romea 21, Legnaro. Golden Club. Niente scuse, solo risultati.
5: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Vibra FM. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.

0: fatta aiutare da tutti i più grandi nomi del rap italiano.
1: Benvenuti dentro Swag, solo su Vibra FM.
2: Uno, due, tre, vai!

0: basta dire Alexa, apri VibraFM. Per Google Home, hey Google, parla con VibraFM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: VibraFM, Radio Loca.

0: Dicono spesso che il mio punto forte sia la scelta delle parole, esattamente dritte al punto.
1: Swag su Vibra FM.
2: Fammi capire.

0: www.radioxa.it. Ascolta e riascolta Loxa e Adoxa. Io vai su vibrafm.it. Trovi la sezione riascolta che ti permette di risentire i programmi di Vibra FM che ti piacciono.
1: La più grande invenzione.

0: flow killer fatto, giochi di parole fatto, extra beat fatto, cambio di flow fatto.
1: Fatto tutto. Allora può passare in swag.
2: Swag.
1: Su Vibra FM.

0: vibe giusta. Swag. Swag. Su Vibra FM.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio, voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: lo smartphone, al PC.
1: Sì, e questo è il punto, è figo.
0: Vibra FM, la radio che manda l'energia, l'allegria, la pazzia della tua radio.
1: Ma che sei scemo?
0: In streaming su vibrafm.it o con l'app per Android e iOS. 24 ore su 24 di vibrazioni positive.
1: Siamo divertenti.
0: Vai su vibrafm.it o scarica l'app.
2: Non tentare di comprenderlo. Sentilo.
0: Vibra FM, Radio Loca.
3: È il momento del prossimo rapper.
0: Swag su Vibra FM.

0: non ti scordare di me, di me. No.
1: Drip sulla traccia, bassi che SREM. Questa è Swag su Vibra FM.

0: ti chieda che radio ascolti, che radio ascolti, tu rispondi sempre Vibra FM.
1: Vibra FM presenta Ego. Vibra FM balla rap e trap. Do you want more? È il momento di Ego. Just for you.

0: gente ha paura di voi. La vostra voce è unica e il mondo deve sentirla. Attention,
1: please. Ego, ego, ego, ego.
2: Rap and trap
1: su Vibra FM.
3: Oh, you ain't know I can sing.

0: se...
1: Lo prometto. Le cose cambieranno. Da adesso in poi.
2: One shot, one opportunity, seize everything you ever wanted, one moment.

0: Ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. Per Alexa basta dire Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: Vibra FM, Radio Loca.
2: Adoriamo la tua musica. Le tue canzoni raccontano delle storie.
3: Ego, nuove storie su Vibra FM.

www.radioxa.it. Ascolta e riascolta Loxa e Adoxa. Io non me fermi. Vai su VibraFM.it. Trovi la sezione Riascolta che ti permette di risentire i programmi di VibraFM che ti piacciono. La più grande invenzione.

0: trovi tutto il nostro mondo su vibrafm.it.
1: Alla fine del mondo, Vibra FM, Radio Rocca.
2: State ascoltando i ragazzi di Compton, Ice Cube, Eazy-E e Dr. Dre. E ve l'assicuro, state assistendo alla storia.
3: Ego, tutto.

0: gente ha paura di voi. La vostra voce è unica. Il mondo deve sentirla. Attention,
1: please. Ego, ego, ego, ego.
2: Rap and trap
1: su Vibra FM.

www.radiofmg.it. Ascolta e riascolta e vai su vibrafm.it. Trovi la sezione riascolta che ti permette di risentire i programmi di Vibra FM che ti piacciono. La più grande invenzione